0: 出去的。不准拿武器！
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。

今晚，你不是月尊，我也不是仙女，没有两足有别，我们就当一天。

0: 准备好吗，邵恩？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。One, two, three, four。

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天气还不能说，但我真的不是故意要变得自私。

说句话。你好，我叫十一。

你答应过我的。我们要过好多好多个生日的，我们会一起到很老很老，对不对？

0: 我真的好想你。
1: 我终于

我们呢现在在老城区闲逛，这一次完全没有做攻略，然后就跟着熊大哥到处闲

Un'ondata di calore eccezionale sta investendo l'Europa, provocando morti e disagi in diversi paesi del continente. In Francia il bilancio delle vittime ha raggiunto 18 persone, tra cui due bambini di 2 e 4 anni, trovati all'interno di un'automobile di famiglia in una città del sud-est del paese. Le autorità stanno indagando sulle cause dei decessi, ritenendo il caldo la pista principale. Tre anziani sono morti nel fine settimana nella regione di Bordeaux, per problemi di salute legati alle temperature estreme. A peggiorare il quadro, almeno 20 persone sono annegate nel tentativo di trovare refrigerio. Il fenomeno meteorologico, noto come blocco Omega per la sua somiglianza con la lettera greca, risucchia aria calda dal Sahara impedendo qualsiasi ventilazione. In Spagna, nella città basca di San Sebastian, tradizionalmente tra le più fresche del paese, il termometro ha sfiorato i 40 gradi, più del doppio della media storica per questo periodo. Il portavoce dell'Agenzia Meteorologica Spagnola ha segnalato temperature tra 5 e 10 gradi superiori alla norma, con punte di oltre 10 gradi in alcune aree settentrionali. In Italia sono stati emessi bollini rossi per il caldo in 12 città, con segnalazioni di blackout nella rete elettrica di Torino a causa del sovraccarico. Allerte simili sono scattate in Germania, Svizzera e Lussemburgo. Nel Regno Unito la situazione è altrettanto critica. Martedì a Londra sono stati registrati valori destinati a superare il record dell'estate del 1976, storico riferimento per le temperature estreme britanniche. I vigili del fuoco della capitale hanno ricevuto 400 chiamate dopo la mezzanotte a causa di tempeste e piogge torrenziali. Il rapporto climatico europeo pubblicato in aprile ha evidenziato che il continente si sta riscaldando al doppio della velocità media globale.

la Cina ha approvato la prima terapia al mondo a cellule CAR-T, specificamente progettata per i tumori solidi, segnando una svolta storica nel campo della medicina oncologica. Il trattamento, sviluppato da un'azienda biofarmaceutica di Shanghai, è destinato ai pazienti affetti da tumore gastrico avanzato e adenocarcinoma della giunzione esofago-gastrica. L'autorizzazione è stata rilasciata dall'Amministrazione Nazionale dei Prodotti Medici. Fino ad oggi le terapie CAR-T erano state impiegate esclusivamente contro i tumori del sangue, come leucemie, linfomi e mielomi. Poiché circa il 90% di tutti i tumori umani è di tipo solido, il nuovo farmaco apre una prospettiva radicalmente diversa per milioni di pazienti in tutto il mondo. La terapia prevede il prelievo di linfociti T dal sangue del paziente, la loro modificazione genetica in laboratorio e la successiva reinfusione.

funzione nell'organismo, potenziandone la capacità di riconoscere e distruggere le cellule tumorali. I tumori solidi sono particolarmente difficili da trattare rispetto ai tumori del sangue, a causa del loro complesso microambiente. I pazienti con forme avanzate di cancro gastrico che non hanno risposto alle terapie standard hanno a disposizione opzioni terapeutiche molto limitate e prognosi estremamente sfavorevoli. Il nuovo farmaco colma una lacuna clinica urgente. Il fondatore dell'azienda produttrice ha sottolineato il sostegno ricevuto tanto dal governo centrale quanto dall'amministrazione municipale di Shanghai, che negli ultimi 3 anni ha varato una serie di piani d'azione per promuovere l'innovazione nelle terapie cellulari e geniche. Il distretto di Pudong a Shanghai, pioniere in questo settore, conta ora 5 prodotti CAR-T sviluppati internamente sul mercato, pari a circa un quarto del totale mondiale. Nella stessa giornata è stato approvato anche il primo anticorpo bispecifico coniugato a farmaco al mondo per il trattamento del carcinoma nasofaringeo.

见昙花的远方，没有嘈杂，没有自私的眼光，没有成为伟大巨人的想象。

0: 大桥，
1: 一
0: 往年老，一往自卑的牢骚，一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋，看着年少的雨。

La Cina ha messo in funzione un nuovo computer quantistico fotonico, collegato alla piattaforma cloud Tianyan di China Telecom, rendendolo accessibile online a ricercatori e sviluppatori di tutto il mondo. Il sistema, denominato Tianyan P2000, è stato sviluppato congiuntamente dal gruppo China Telecom Quantum e dalla società Juzhang Quantum Technology, sotto la supervisione del Centro di Eccellenza in Informazione e Fisica Quantistica dell'Accademia Cinese delle Scienze. Con questo sistema la piattaforma Tianyan diventa la prima al mondo in grado di offrire servizi quantistici attraverso sia la tecnologia fotonica che quella a superconduttori. Il vantaggio principale del computing fotonico rispetto ai sistemi a superconduttori è la possibilità di operare a temperatura ambiente, eliminando la necessità di raffreddamenti estremi. Il sistema garantisce inoltre tempi di coerenza più lunghi, minore rumore e costi operativi inferiori, oltre a una compatibilità diretta con le reti in fibra ottica esistenti. Il Tianyan P2000 è in grado di controllare 2682 fotoni. In un test prestazionale, il dispositivo ha completato un calcolo ad alta complessità in soli 29 microsecondi, un'operazione che richiederebbe ai supercomputer classici circa 16 miliardi di anni. L'architettura alla base del nuovo sistema è la stessa del prototipo Juzhang 4.0, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature in maggio. La piattaforma Tianyan P2000 mette le sue risorse di calcolo a disposizione di istituti di ricerca, università e imprese, con applicazioni già attive in analisi dei dati grafici, scoperta di farmaci, calcolo spettrale e visione artificiale. Il sistema ha finora registrato oltre 50 milioni di accessi, elaborato più di 4 milioni di attività sperimentali e servito utenti in oltre 60 paesi.

A 10 anni dal referendum che portò il Regno Unito fuori dall'Unione Europea, il dibattito sul Brexit rimane acceso, e il bilancio degli effetti appare largamente negativo. Il 23 giugno del 2016, gli elettori britannici votarono per lasciare il blocco con una maggioranza del 52% contro il 48%. I sostenitori del Leave avevano promesso maggiore sovranità, controllo sull'immigrazione e nuove opportunità commerciali globali, promesse che a distanza di un decennio restano in gran parte disattese. Il principale negoziatore europeo della Brexit ha dichiarato a Londra di non aver mai ricevuto prove concrete di vantaggi concreti derivanti dall'uscita dall'Unione, definendo il processo un gioco in cui entrambe le parti hanno perso. Ha tuttavia precisato che non tutti i problemi attuali del Regno Unito possono essere attribuiti alla Brexit, pur ritenendo che tali difficoltà siano più ardue da risolvere proprio per effetto dell'uscita dal mercato unico. Esperti accademici hanno evidenziato come il Brexit abbia ridotto l'influenza britannica nell'ambito del processo decisionale europeo, pur riconoscendo che la cooperazione con i partner europei si è intensificata nei settori della difesa e della politica estera. Sul piano della sovranità, il giudizio è ambivalente, formalmente rafforzata sul piano normativo, di fatto ridimensionata nella capacità di incidere sulle regole regionali. L'opinione pubblica sta chiaramente cambiando orientamento. I sondaggi più recenti mostrano una maggioranza costante di britannici favorevoli al rientro nell'Unione Europea, con i giovani tra i 18 e i 34 anni che sostengono il reintegro nella proporzione del 68%. Anche all'interno del governo britannico si inizia a parlare apertamente di un futuro ritorno all'UE come prospettiva economicamente vantaggiosa.

Dirigenti d'azienda e grandi economisti internazionali hanno espresso fiducia nelle prospettive economiche della Cina durante il forum annuale di Davos estivo di Dalian, in corso nella provincia del Liaoning con il tema «Innovare su scala». Nonostante i venti contrari provenienti dall'esterno, i partecipanti hanno sottolineato come il vasto mercato cinese, unito a una vivace innovazione tecnologica e industriale, stia creando nuove opportunità per le imprese globali. Un alto dirigente di Schneider Electric ha evidenziato come la Cina si stia affermando come terreno fertile per l'innovazione globale, rafforzando i propri vantaggi nei sistemi industriali, grazie all'intelligenza artificiale. La presidente di Deloitte Cina ha identificato nel sistema industriale completo del paese, nella solidità dei fondamentali economici e nell'apertura internazionale i pilastri della crescita di lungo termine. Settori emergenti come l'IA e l'economia a bassa quota sono attesi a ulteriori progressi. Un partner di Boston Consulting Group ha individuato nelle manifatture avanzate e nell'intelligenza artificiale le principali opportunità di crescita, sottolineando come molte multinazionali scelgano di restare in Cina non solo per i ricavi, ma per attingere all'ecosistema dell'innovazione. Il preside della Scuola Nazionale di Sviluppo dell'Università di Pechino ha offerto una prospettiva più cauta, riconoscendo i progressi nel riequilibrio economico ma avvertendo che la Cina deve stimolare i consumi in modo più deciso. Il forum si svolge in un contesto di mercati globali in tensione. Bank of America e Deutsche Bank hanno rivisto le proprie previsioni attendendosi rialzi dei tassi da parte

Il tasso di disoccupazione giovanile in Cina è sceso al 15,6% in maggio, il livello più basso degli ultimi 11 mesi, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica. Il calo di 0,7 punti percentuali rispetto all'aprile precedente arriva in un momento critico, alla vigilia dell'ingresso sul mercato del lavoro di un numero record di laureati. Il miglioramento ha riguardato tutte le fasce d'età. Il tasso di disoccupazione tra i 25 e i 29 anni è sceso al 7,2%, il minimo degli ultimi tre mesi, mentre quello della fascia tra 30 e 59 anni è calato al 4,1%. Il tasso complessivo di disoccupazione urbana si è attestato al 5,1%. Esperti attribuiscono il miglioramento alla stabilità dei fondamentali macroeconomici e al rafforzamento delle politiche per l'occupazione, in particolare quelle rivolte ai giovani. Il Consiglio di Stato ha recentemente presentato un piano per inserire la strategia Occupazione Prima nell'agenda del 15° piano quinquennale, con l'obiettivo di allineare meglio la formazione universitaria alle esigenze del mercato. Tra le misure previste, una piattaforma nazionale di dati per l'abbinamento tra talenti e offerte di lavoro, la revisione dei curricula universitari, programmi di formazione per 1 milione di giovani lavoratori nel manifatturiero avanzato e 1 milione di apprendistati nei settori tecnologici e manageriali. Nonostante i progressi, il tasso di disoccupazione giovanile resta più del doppio di quello della fascia 25-29 anni. Gli esperti avvertono che la pressione sull'occupazione giovanile perdurerà nel prossimo decennio, poiché il numero di laureati continua a crescere. Per il 2025 sono attesi 12.700.000 nuovi diplomati universitari, 480.000 in più rispetto all'anno precedente.

0: 就是两个人不适合了，应该是说两个人一直都在磨合，磨合了5年，然后他也为了我改了很多。
1: 写他，
2: La Cina ha avviato il secondo esame parlamentare di una proposta di legge sulle attività in Antartide e la protezione ambientale, rafforzando le garanzie legali per l'ecosistema del continente polare. Il testo, articolato in 7 capitoli e 57 articoli, è stato sottoposto all'esame del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo a Pechino. La proposta introduce responsabilità legali graduate in base alla gravità del danno ambientale e alla difficoltà di recupero ecologico, con sanzioni elevate per le violazioni più serie. Le multe previste per la gestione scorretta dei rifiuti o per attività lesive dell'ambiente antartico vanno da 10.000 a 50.000 yuan per i casi ordinari, fino a 500.000 yuan per le infrazioni gravi. Le attività turistiche non autorizzate potrebbero comportare la confisca dei proventi illeciti, sanzioni da 100.000 a 1 milione di yuan e un divieto decennale di richiedere permessi per attività in Antartide. Il testo istituisce un regime rigoroso di biosicurezza, vietando l'introduzione di specie non native, la cattura o il disturbo della fauna e della flora locali, e la raccolta di meteoriti al di fuori di contesti scientifici autorizzati. Il disegno di legge riflette il crescente impegno cinese nella governance polare. La Cina ha aderito al Trattato Antartico nel 1983 e si è sempre impegnata per l'uso pacifico del continente e la tutela del suo ambiente. Le norme in materia di turismo sono particolarmente stringenti. Gli organizzatori devono presentare piani dettagliati, valutazioni di impatto ambientale, piani di emergenza e prove di copertura finanziaria assicurativa per ottenere i permessi necessari.

La Cina ha designato 40 città pilota per iniziative volte a stimolare i consumi nel settore automobilistico, con l'obiettivo di rimuovere restrizioni ritenute eccessive e sviluppare nuovi scenari di consumo che integrino commercio, turismo, cultura e sport. Il piano, emanato congiuntamente dal Ministero del Commercio e altri 7 dipartimenti governativi, prevede riforme nei settori della personalizzazione dei veicoli, della circolazione dell'usato, del campeggio in camper, delle gare automobilistiche, del noleggio e del riciclo dei rottami. Tra le città coinvolte figurano Pechino e Shanghai. La misura arriva in un momento di forte pressione sul settore. Le vendite al dettaglio di automobili sono crollate del 16,1% su base annua in maggio, con il calo che si è allargato di 0,8 punti rispetto ad aprile, la flessione più marcata tra tutte le principali categorie di vendita al dettaglio. Il risultato ha trascinato in territorio negativo le vendite totali al dettaglio per la prima volta da dicembre 2022, con una contrazione dello 0,6% a 4,1 trilioni di yuan. Il vice ministro del commercio ha ricordato che la Cina conta 370 milioni di veicoli e guida le classifiche globali delle vendite da 17 anni consecutivi. BYD ha annunciato di essere la prima grande casa automobilistica al mondo a risarcire gli utenti per perdite dirette causate da incidenti durante l'uso dei sistemi di guida assistita in ambito urbano. NIO ha invece aggiornato il proprio sistema di guida intelligente, rendendolo disponibile gratuitamente a oltre 700.000 proprietari di veicoli, inclusi quelli venduti 4 anni fa.

La Cina è in transizione da un modello manifatturiero tradizionale verso una produzione avanzata guidata dall'innovazione. E i consumi interni diventeranno progressivamente il principale motore della crescita economica del paese. È la valutazione del presidente dell'ufficio Greater China di McKinsey, che ha delineato in un'intervista le prospettive dell'economia cinese nel breve e medio termine.

medio termine. Nonostante tensioni geopolitiche, dazi commerciali, aumento dei costi di produzione e disruption nelle catene di approvvigionamento, la Cina ha esportato più che mai negli ultimi anni, con i legami commerciali con il resto del mondo che sono cresciuti a un ritmo ancora più sostenuto. Il responsabile di McKinsey ritiene che la Cina possa mantenere la propria competitività, anche nel manifatturiero a basso contenuto tecnologico, grazie alle economie di scala generate dal mercato interno. Il paese si sta avviando verso l'esportazione non solo di beni fisici ma anche di metodologie, processi, proprietà intellettuale e capacità ingegneristica, assumendo un ruolo centrale nell'industrializzazione dei paesi in via di sviluppo. Sul fronte dei consumi, l'esperto segnala che i risparmi delle famiglie cinesi sono elevati e il debito privato relativamente contenuto. Il calo della fiducia degli ultimi anni è stato in parte determinato dal crollo dei prezzi immobiliari, ma con la stabilizzazione del mercato i consumi torneranno a crescere. I consumatori cinesi si stanno mostrando sempre più selettivi, sofisticati e aperti alla sperimentazione. Sul fenomeno dell'involuzione economica, caratterizzato da una competizione al ribasso sui prezzi e margini compressi, l'analista offre una lettura positiva. Tale pressione ha spinto le imprese a innovare radicalmente, generando player di livello mondiale in numerosi settori.

La Cina rimarrà uno dei mercati strategici di Ericsson, con la società svedese che punta sulle reti mobili di nuova generazione come infrastruttura abilitante per l'intelligenza artificiale e per la cosiddetta IA fisica. Lo ha dichiarato il responsabile di Ericsson per il nord-est asiatico, durante il forum di Davos estivo di Dalian. Il dirigente ha sottolineato come la combinazione di scala, velocità di esecuzione ed ecosistema industriale innovativo renda la Cina un mercato criticamente importante nel panorama tecnologico globale, probabilmente senza eguali al mondo, per portata e capacità. Ericsson si considera già attore rilevante nello sviluppo dell'IA applicata alle reti e delle piattaforme fisiche di intelligenza artificiale, e ritiene indispensabile essere presente in Cina per mantenere

0: e la propria credibilità tecnologica. Il manager ha citato la robotica di Unitree e i progressi nella guida autonoma di BYD e Xiaomi come esempi dell'avanzata cinese nell'IA a fisica. Ericsson considera la Cina anche un modello per il lancio delle reti 5G standalone, avvenuto su scala nazionale prima che altrove nel mondo. Quello stesso approccio infrastrutturale si estende ora allo sviluppo del 6G, che sarà nativamente orientato all'intelligenza artificiale, con collaborazioni già in corso con aziende cinesi del settore. Il dirigente ha espresso preoccupazione per la frammentazione geopolitica delle catene di approvvigionamento tecnologiche, auspicando che la Cina continui a mantenere un approccio aperto alla collaborazione internazionale. L'apertura e la diversità sono per Ericsson valori fondamentali, indispensabili per l'evoluzione delle industrie della connettività a livello mondiale.
1: 没什么心情，好像已经想过这个画面很多。

Samsung Epis Holdings ha aperto a Pechino il proprio primo centro di ricerca e sviluppo biofarmaceutico in Cina, focalizzato sugli anticorpi coniugati a farmaci, una delle classi di terapie oncologiche a più rapida espansione a livello mondiale. La struttura, situata nel distretto di Changping, fungerà da hub globale per le attività di ricerca della società sudcoreana su questa tecnologia. La scelta riflette una tendenza più ampia. Le multinazionali farmaceutiche non si rivolgono più alla Cina unicamente come mercato di sbocco, ma come polo di ricerca e sviluppo. Gli anticorpi coniugati a farmaci combinano anticorpi capaci di identificare le cellule tumorali con agenti citotossici ad alta potenza. Le vendite globali di questi farmaci sono passate da circa 2 miliardi di dollari nel 2018 a 16,6 miliardi nel 2025, con proiezioni di ulteriore crescita. La Cina si è affermata come protagonista assoluta in questo settore. Oltre il 50% degli studi clinici mondiali sugli ADC è condotto da sviluppatori cinesi. All'ultimo congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology, 5 dei 6 programmi ADC presentati per la prima volta erano di aziende cinesi. L'attività di licensing internazionale è intensa. Pfizer ha siglato un accordo da 10,5 miliardi di dollari con Innovent Biologics. Takeda ha acquisito 2 candidati ADC per 6 miliardi. E Merck ha concluso più accordi con Kelun Biotech. Samsung ha indicato tra i motivi della scelta di Pechino la vicinanza alle risorse scientifiche del Parco di Life Science di Zhongguancun e alle università di Pechino e Tsinghua. I costi clinici in Cina sono circa un terzo di quelli statunitensi, e i tempi di sviluppo possono essere da 2 a 5 volte più rapidi.

La barriera ecologica più lunga del mondo, realizzata attorno al deserto del Taklimakan nello Xinjiang, è entrata in una fase di produzione agricola ad alto valore, segnando il passaggio dalla semplice lotta alla desertificazione a una vera e propria economia agricola. Dopo il completamento storico della cintura verde di 3046 km nel novembre del 2024, la regione ha intensificato gli sforzi per trasformare le dune in terreni agricoli produttivi. Sono stati coltivati circa 722.000 ettari di colture da reddito nel deserto, generando un valore complessivo di 29 miliardi di yuan e creando 300.000 posti di lavoro stabili per la popolazione locale. Nella zona dimostrativa di Wanhuayuan, nella contea di Yutian, rose resistenti alla siccità e piante medicinali tradizionali cinesi fungono da scudo naturale tra il deserto e i terreni agricoli interni. Le rose vengono lavorate in tè, oli essenziali, marmellata e fertilizzante organico, mentre le gemme hanno già raggiunto il mercato francese di fascia alta. Le famiglie contadine che gestiscono i lotti trattengono tutti i profitti, con le piante e le infrastrutture di base fornite gratuitamente dal governo. Tra le colture intercalate figurano il giglio a farfalla nera, utilizzato in medicina tradizionale, e la pianta di Artemisia, il cui raccolto annuo è stimato tra le 22.000 e le 30.000 tonnellate per ettaro, con redditività stabile dal secondo anno. Dal 2022, la superficie desertica dello Xinjiang si è ridotta di 5.300 km² e quella sabbiosa di 1.500, mentre le oasi naturali sono cresciute di 600 km².

La Cina ha lanciato il suo primo giornale scientifico in lingua inglese dedicato ai dati, con l'obiettivo di colmare un vuoto nell'editoria accademica di alto livello e affermarsi come hub internazionale per la condivisione dei dati scientifici. Il nuovo periodico, denominato Data Express, è ad accesso aperto e sponsorizzato dall'Accademia Cinese delle Scienze. Fa parte di un cluster di 20 testate, una generale e 19 disciplinari, che coprono settori strategici tra cui ricerca sull'IA, scienze degli ecosistemi, oceanografia, biomedicina, scienza dei materiali e agricoltura. L'iniziativa risponde all'esigenza di rendere i dati scientifici trovabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili, principi noti come FAIR, una sfida globale comune a tutta la comunità della ricerca. La piattaforma SciEngine, interamente sviluppata in Cina, supporta il cluster e si interfaccia con quasi 20 banche dati internazionali, garantendo visibilità globale

Sovranità sui dati. Un aspetto innovativo dei giornali di dati è la pubblicazione anche di risultati negativi o nulli, particolarmente preziosi in settori come la scienza dei materiali, per evitare duplicazioni e come corpus di addestramento per i modelli di IA. I responsabili dell'iniziativa hanno sottolineato la vulnerabilità strutturale del sistema editoriale accademico cinese, con ricercatori costretti a pubblicare articoli e archiviare dati su piattaforme straniere. I dati scientifici sono considerati una risorsa strategica nazionale, soprattutto nell'era dell'intelligenza artificiale, e tenerli su piattaforme accessibili ai ricercatori è considerato essenziale per la competitività del paese. Gli studiosi cinesi contribuiscono già con quasi il 40% dei paper scientifici di alto livello prodotti nel mondo.

La Cina ha sviluppato nell'arco di 40 anni un sistema procuratuale minorile articolato, che integra punizione, riabilitazione, sostegno alle vittime e prevenzione del crimine, secondo quanto illustrato durante una conferenza stampa commemorativa del 40° anniversario del lavoro procuratuale minorile. Il vice procuratore generale della Suprema Procuratoria del Popolo ha illustrato i principali risultati conseguiti, ricordando che molti meccanismi di protezione, sperimentati dalle procure, sono stati successivamente recepiti dalla legislazione. Dal 2018 le procure hanno organizzato 96.000 incontri tra minori indagati e le loro famiglie, garantito la presenza di adulti responsabili in 95.000 procedimenti e assistito 347.000 misei minori nell'ottenimento del patrocinio legale. Un sistema di segnalazione obbligatoria dei casi di abuso, introdotto nel maggio del 2020 per i professionisti a contatto con minori, ha portato alla scoperta di 17.200 casi. Le procure adottano un approccio differenziato in base alla gravità dei reati. I minori autori di crimini gravi sono perseguiti a norma di legge, mentre per le infrazioni meno serie si privilegia l'educazione e la riabilitazione. Dal 2018 sono state approvate oltre 220.000 misure cautelari e processati 349.000 minori. Più di 95.000 giovani hanno ricevuto decisioni di non luogo a procedere condizionali con supervisione personalizzata, di cui oltre il 95% non ha commesso recidive. Negli ultimi 5 anni, oltre 7.100 giovani condannati sono entrati all'università dopo aver ricevuto assistenza procuratoria.

0: 不管怎么样，你都能接住。
1: 何一凡。
0: 嗯。
1: 不管怎么样，我都会接住你。

La provincia cinese di Hunan sta consolidando il proprio ruolo di pioniere nella cooperazione economica tra Cina e Africa grazie a innovazioni politiche e piattaforme commerciali che stanno producendo risultati concreti. Come sede permanente dell'Expo economico e commerciale Cina-Africa, la provincia ha facilitato la firma di 512 progetti per un valore complessivo di 64,71 miliardi di dollari nelle quattro edizioni della manifestazione. Gli scambi commerciali con il continente africano si mantengono stabilmente oltre i 50 miliardi di yuan annui. Tra le innovazioni più significative figura un modello di regolamento degli scambi basato su conti non residenti in regime di libero scambio che permette agli esportatori cinesi di ricevere pagamenti direttamente in valuta locale africana senza esporre le controparti ai rischi del tasso di cambio. Dalla scorsa primavera la Cina ha esteso il trattamento a dazio zero a tutti e 53 i paesi africani con cui intrattiene rapporti diplomatici. Per facilitare l'ingresso dei prodotti agricoli africani, l'Hunan ha avviato un sistema di prevalutazione degli alimenti, che consente agli esportatori di adeguare i propri processi produttivi prima della spedizione, riducendo i rischi di rigetto. Nel 2025 le importazioni dell'Hunan dall'Africa sono cresciute del 27,2%, raggiungendo 30,92 miliardi di yuan. I consumatori cinesi stanno acquistando con crescente interesse ananas del Benin, caffè etiope e cacao dell'Uganda, mentre si prevede un'espansione delle importazioni di noci di macadamia sudafricane e avocado kenyoti.

Il gruppo cinese per la conservazione energetica e la protezione ambientale CECEP sta accelerando la costruzione di un sistema integrato di servizi a basse emissioni di carbonio, coprendo efficienza energetica, energia rinnovabile, riciclaggio delle risorse, gestione digitale del carbonio e parchi industriali a zero emissioni. L'iniziativa risponde alla crescente pressione sulle imprese cinesi di ridurre l'intensità energetica, gestire gli asset carboniferi e prepararsi alle nuove normative commerciali legate al clima. Il presidente del gruppo ha delineato l'ambizione di diventare leader nel settore della conservazione energetica e della protezione ambientale, modello di sviluppo verde e motore di un futuro più sostenibile. Presentata a Shanghai in occasione di un'esposizione internazionale sulla neutralità carbonica, la strategia di CECEP comprende un'offerta integrata che copre fornitura di energia pulita, efficienza industriale, trattamento delle acque reflue, smaltimento dei rifiuti solidi, illuminazione urbana intelligente, gestione dei parchi a zero emissioni, gestione degli asset di carbonio e finanza verde. Il gruppo conta quasi 700 filiali. A Shanghai ha realizzato oltre 20 progetti, tra cui un complesso residenziale commerciale sul fiume Huangpu, che integra 21 tecnologie di costruzione verde, per un risparmio energetico stimato del 75%. Sul piano digitale, CECEP ha sviluppato le piattaforme Yangtze River Cloud e Zero Carbon Cloud per il monitoraggio del carbonio, la valutazione verde e il supporto finanziario. Il valore potenziale degli asset verdi valutati attraverso il sistema di conti Zero Carbon Cloud supera i 10 miliardi di yuan. Lo scorso anno, il gruppo ha supportato la candidatura di 14 parchi industriali a zero emissioni, due dei quali sono stati inclusi nella prima lista nazionale di piloti.

0: 随意的人品评辩是其实在回忆着人民。
1: L'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile stanno diventando i principali motori della trasformazione delle catene di approvvigionamento cinesi, spingendo le aziende straniere ad ampliare investimenti e partnership nel manifatturiero avanzato, nelle tecnologie industriali e nell'agricoltura sostenibile. È il quadro emerso dalla quarta edizione dell'Expo Internazionale delle Catene di Fornitura della Cina, in corso a Pechino.I partecipanti hanno evidenziato come la catena di fornitura cinese si stia evolvendo da una semplice connettività verso una maggiore integrazione, coordinamento e innovazione. Il dirigente di Schneider Electric ha sottolineato come la Cina, unico paese al mondo dotato di un sistema industriale completo, continuerà a svolgere un ruolo vitale, come stabilizzatore e motore di innovazione, per le catene di fornitura globali.La società sta completando un nuovo parco industriale a Wuxi e avviando entro fine anno quello di Xiamen, che diventerà la più grande base mondiale di produzione di media tensione del gruppo, con approvvigionamento locale superiore al 90%. Il numero di imprese a partecipazione estera in Cina è cresciuto per 3 anni consecutivi, superando quota 530.000, con un totale di investimenti diretti esteri accumulati superiore a 3,6 trilioni di dollari.Oltre 8.000 aziende straniere hanno aumentato i propri investimenti in Cina nel 2025, con un incremento superiore al 10% su base annua. Syngenta ha presentato soluzioni innovative che spaziano dall'innovazione nelle sementi all'agricoltura digitale, siglando nuove partnership con McDonald's Sina e McCain Foods nell'ambito di un'iniziativa per l'agricoltura rigenerativa.

La città scientifica di Wairu, alle porte nord-orientali di Pechino, si sta affermando come uno dei poli di infrastrutture di ricerca più avanzati al mondo, attirando gruppi di ricercatori da istituti internazionali di primo piano. Tra i laboratori più frequentati, figura la piattaforma per il controllo quantistico dell'Istituto di Fisica dell'Accademia Cinese delle Scienze, dove operano gli utenti del laboratorio Cavendish dell'Università di Cambridge. Il gruppo britannico ha già pubblicato 2 paper scientifici di alto livello grazie agli esperimenti condotti a Wairu e ha in programma una 4ª visita per settembre. La crescente domanda riflette l'ascesa del profilo internazionale della rete cinese di grandi infrastrutture scientifiche. La piattaforma di calcolo quantistico Kuafu, ospitata nella struttura e basata su dispositivi superconduttori, ha attirato circa 3.000 ricercatori da tutto il mondo, che hanno eseguito oltre 1 milione di attività di calcolo contribuendo a più di 10 importanti risultati scientifici. La domanda di tempo sperimentale supera costantemente l'offerta.

offerta disponibile. Wairu Science City ospita 6 grandi strutture scientifiche nazionali, 17 piattaforme di infrastrutture scientifiche ed educative e 14 piattaforme di ricerca interdisciplinare, formando la più alta concentrazione di strutture di ricerca avanzata della Cina. Entro la fine del 2025, 29 strutture e piattaforme erano operative, avendo fornito oltre 1.770.000 ore di accesso alla ricerca a più di 1.000 università, istituti e imprese di Cina e dall'estero. La strategia di Pechino è posizionare Wairu come piattaforma aperta nell'ecosistema scientifico globale, combinando il rafforzamento delle capacità di innovazione nazionali con l'attrazione di talenti e partnership internazionali.

La Cina ha pubblicato un libro bianco sulla governance globale, intitolato Una governance globale più giusta ed equa. Principi, proposte e azioni della Cina, delineando la propria visione di un futuro più stabile e inclusivo per l'intera comunità internazionale. Il documento promuove il multilateralismo come unica strada percorribile e richiede che le grandi potenze agiscano in modo responsabile. Al centro del testo C è l'appello alla costruzione di un sistema di governance globale giusto ed equo, basato sulla consultazione, la cooperazione e il dialogo tra le nazioni. Il libro bianco fa ampio riferimento alla Global Governance Initiative, annunciata nel settembre del 2025, che sostiene il primato del diritto internazionale, il multilateralismo e soluzioni concrete alle sfide globali, ed è già stata sottoscritta da oltre 160 paesi. Il documento ribadisce il sostegno incondizionato della Cina alle Nazioni Unite, definite l'organizzazione internazionale più comprensiva, rappresentativa e autorevole esistente. Il testo illustra anche le azioni concrete intraprese dalla Cina sulla scena mondiale, tra cui la mediazione nel riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita, il sostegno alla causa palestinese e l'impegno per l'ingresso dell'Unione Africana nel G20. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha sottolineato come la Global Governance Initiative si sia evoluta da proposta cinese a pratica internazionale. Il libro bianco evidenzia il contrasto tra la retorica divisiva proveniente da alcune capitali e l'approccio collaborativo di Pechino, che si propone come alternativa responsabile in un momento in cui altri grandi attori globali riducono il proprio impegno multilaterale.

Al forum di Davos estivo di Dalian, un alto ricercatore dell'Agenzia Nazionale per la Ricerca e l'Innovazione dell'Indonesia ha proposto una riflessione sulle condizioni che permettono all'innovazione di trasformarsi in valore pubblico su larga scala. Secondo l'analisi presentata, la tecnologia non è sufficiente da sola. Ciò che consente a un'innovazione di passare dal laboratorio alla vita quotidiana è la costruzione di istituzioni capaci di finanziare, standardizzare e legittimare socialmente le nuove soluzioni. La Cina è citata come modello emblematico di questo processo. Il sistema di navigazione satellitare Beidou è diventato un ecosistema di applicazioni per smartphone, trasporti, logistica e servizi civili non grazie alla sola eccellenza tecnologica, ma attraverso standard, incentivi e una piattaforma pubblica abilitante. Analogamente, la diffusione dei veicoli elettrici non è il risultato solo di batterie migliori, ma di un pacchetto coordinato di politiche, reti di ricarica, incentivi fiscali e investimenti industriali. L'alta velocità ferroviaria e il treno Fuxing mostrano come la standardizzazione possa diventare un motore di scala. La sicurezza, la puntualità e la capillarità della rete richiedono sistemi tecnici, operatori, finanziamenti e una cultura della sicurezza. Come esempio indonesiano, il ricercatore ha citato il QRIS, lo standard nazionale per i pagamenti digitali, che ha unificato diverse applicazioni in un unico codice.

e accessibile a piccoli commercianti e consumatori, trasformando l'innovazione in un servizio pubblico. La conclusione è che i campioni del futuro non saranno i primi inventori di tecnologie, ma le società, le città e i paesi capaci di costruire ponti tra la scoperta e l'adozione diffusa.

0: 还有什么？
1: 来来来，今天要加点什么？
2: 我想要加点 local 的。
1: local
2: 吧。L O C A L local。
1: 好，我知道吧。

Un'ondata di calore eccezionale sta investendo l'Europa, provocando morti e disagi in diversi paesi del continente. In Francia, il bilancio delle vittime ha raggiunto 18 persone, tra cui due bambini di 2 e 4 anni, trovati all'interno di un'automobile di famiglia in una città del sud-est del paese. Le autorità stanno indagando sulle cause dei decessi, ritenendo il caldo la pista principale. Tre anziani sono morti nel fine settimana nella regione di Bordeaux, per problemi di salute legati alle temperature estreme. A peggiorare il quadro, almeno 20 persone sono annegate nel tentativo di trovare refrigerio. Il fenomeno meteorologico, noto come blocco Omega, per la sua somiglianza con la lettera greca, risucchia aria calda dal Sahara, impedendo qualsiasi ventilazione. In Spagna, nella città basca di San Sebastián, tradizionalmente tra le più fresche del paese, il termometro ha sfiorato i 40 gradi, più del doppio della media storica per questo periodo. Il portavoce dell'Agenzia Meteorologica Spagnola ha segnalato temperature tra 5 e 10 gradi superiori alla norma, con punte di oltre 10 gradi in alcune aree settentrionali. In Italia sono stati emessi bollini rossi per il caldo in 12 città, con segnalazioni di blackout

nella rete elettrica di Torino a causa del sovraccarico. Allerte simili sono scattate in Germania, Svizzera e Lussemburgo. Nel Regno Unito la situazione è altrettanto critica. Martedì a Londra sono stati registrati valori destinati a superare il record dell'estate del 1976, storico riferimento per le temperature estreme britanniche. I vigili del fuoco della capitale hanno ricevuto 400 chiamate dopo la mezzanotte a causa di tempeste e piogge torrenziali. Il rapporto climatico europeo pubblicato in aprile ha evidenziato che il continente si sta riscaldando al doppio della velocità media globale.

la Cina ha approvato la prima terapia al mondo a cellule CAR-T, specificamente progettata per i tumori solidi, segnando una svolta storica nel campo della medicina oncologica. Il trattamento, sviluppato da un'azienda biofarmaceutica di Shanghai, è destinato ai pazienti affetti da tumore gastrico avanzato e adenocarcinoma della giunzione esofago-gastrica. L'autorizzazione è stata rilasciata dall'Amministrazione Nazionale dei Prodotti Medici. Fino ad oggi, le terapie CAR-T erano state impiegate esclusivamente contro i tumori del sangue, come leucemie, linfomi e mielomi. Poiché circa il 90% di tutti i tumori umani è di tipo solido, il nuovo farmaco apre una prospettiva radicalmente diversa per milioni di pazienti in tutto il mondo. La terapia prevede il prelievo di linfociti T dal sangue del paziente, la loro modificazione genetica in laboratorio e la successiva reinfusione nell'organismo, potenziandone la capacità di riconoscere e distruggere le cellule tumorali. I tumori solidi sono particolarmente difficili da trattare rispetto ai tumori del sangue, a causa del loro complesso microambiente. I pazienti con forme avanzate di cancro gastrico che non hanno risposto alle terapie standard hanno a disposizione opzioni terapeutiche molto limitate e prognosi estremamente sfavorevoli. Il nuovo farmaco colma una lacuna clinica urgente. Il fondatore dell'azienda produttrice ha sottolineato il sostegno ricevuto tanto dal governo centrale quanto dall'amministrazione municipale di Shanghai, che negli ultimi 3 anni ha varato una serie di piani d'azione per promuovere l'innovazione nelle terapie cellulari e geniche. Il distretto di Pudong a Shanghai, pioniere in questo settore, conta ora 5 prodotti CAR-T sviluppati internamente sul mercato, pari a circa un quarto del totale mondiale. Nella stessa giornata è stato approvato anche il primo anticorpo bispecifico coniugato a farmaco al mondo per il trattamento del carcinoma nasofaringeo.

la Cina ha messo in funzione un nuovo computer quantistico fotonico collegato alla piattaforma cloud Tianyan di China Telecom, rendendolo accessibile online a ricercatori e sviluppatori di tutto il mondo. Il sistema, denominato Tianyan P2000, è stato sviluppato congiuntamente dal gruppo China Telecom Quantum e dalla società Jiuzhang Quantum Technology, sotto la supervisione del Centro di Eccellenza in Informazione e Fisica Quantistica dell'Accademia Cinese delle Scienze. Con questo sistema, la piattaforma Tianyan diventa la prima al mondo in grado di offrire servizi quantistici attraverso sia la tecnologia fotonica che quella a superconduttori. Il vantaggio principale del computing fotonico rispetto ai sistemi a superconduttori è la possibilità di operare a temperatura ambiente, eliminando la necessità di raffreddamenti estremi. Il sistema garantisce inoltre tempi di coerenza più lunghi, minore rumore e costi operativi inferiori, oltre a una compatibilità diretta con le reti in fibra ottica esistenti. Il Tianyan P2000 è in grado di controllare 2682 fotoni. In un test prestazionale il dispositivo ha completato un calcolo ad alta complessità in soli 29 microsecondi, un'operazione che richiederebbe ai supercomputer classici circa 16 miliardi di anni. L'architettura alla base del nuovo sistema è la stessa del prototipo Jiuzhang 4.0, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature in maggio. La piattaforma Tianyan P2000 mette le sue risorse di calcolo a disposizione di istituti di ricerca, università e imprese, con applicazioni già attive in analisi dei dati grafici, scoperta di farmaci, calcolo spettrale e visione artificiale. Il sistema ha finora registrato oltre 50 milioni di accessi, elaborato più di 4 milioni di attività sperimentali e servito utenti in oltre 60 paesi.

Let me print my voice.

iPhone X, I don't get it. Get out Pokemon, Pokedex.

0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

A 10 anni dal referendum che portò il Regno Unito fuori dall'Unione Europea, il dibattito sul Brexit rimane acceso, e il bilancio degli effetti appare largamente negativo. Il 23 giugno del 2016, gli elettori britannici votarono per lasciare il blocco con una maggioranza del 52% contro il 48%. I sostenitori del Leave avevano promesso maggiore sovranità, controllo sull'immigrazione e nuove opportunità commerciali globali, promesse che a distanza di un decennio restano in gran parte disattese. Il principale negoziatore europeo della Brexit ha dichiarato a Londra di non aver mai ricevuto prove concrete di vantaggi concreti derivanti dall'uscita dall'Unione, definendo il processo un gioco in cui entrambe le parti hanno perso. Ha tuttavia precisato che non tutti i problemi attuali del Regno Unito possono essere attribuiti alla Brexit, pur ritenendo che tali difficoltà siano più ardue da risolvere, proprio per effetto dell'uscita dal mercato unico. Esperti accademici hanno evidenziato come il Brexit abbia ridotto l'influenza britannica nell'ambito del processo decisionale europeo, pur riconoscendo che la cooperazione con i partner europei si è intensificata nei settori della difesa e della politica estera. Sul piano della sovranità, il giudizio è ambivalente, formalmente rafforzata sul piano normativo, di fatto ridimensionata nella capacità di incidere sulle regole regionali. L'opinione pubblica sta chiaramente cambiando orientamento. I sondaggi più recenti mostrano una maggioranza costante di britannici favorevoli al rientro nell'Unione Europea, con i giovani tra i 18 e i 34 anni, che sostengono il reintegro nella proporzione del 68%. Anche all'interno del governo britannico si inizia a parlare apertamente di un futuro ritorno all'UE come prospettiva economicamente vantaggiosa.

0: 但我想和你改变世界。
1: 好啊，一起改变世界，好久不见了。

dirigenti d'azienda e grandi economisti internazionali hanno espresso fiducia nelle prospettive economiche della Cina durante il forum annuale di Davos estivo di Dalian, in corso nella provincia del Liaoning, con il tema Innovare su scala. Nonostante i venti contrari provenienti dall'esterno, i partecipanti hanno sottolineato come il vasto mercato cinese, unito a una vivace innovazione tecnologica e industriale, stia creando nuove opportunità per le imprese globali. Un alto dirigente di Schneider Electric ha evidenziato come la Cina si stia affermando come terreno fertile per l'innovazione globale, rafforzando i propri vantaggi nei sistemi industriali grazie all'intelligenza artificiale. La presidente di Deloitte Cina ha identificato nel sistema industriale completo del paese, nella solidità dei fondamentali economici e nell'apertura internazionale i pilastri della crescita di lungo termine.

Settori emergenti come l'IA e l'economia a bassa quota sono attesi a ulteriori progressi. Un partner di Boston Consulting Group ha individuato nelle manifatture avanzate e nell'intelligenza artificiale le principali opportunità di crescita, sottolineando come molte multinazionali scelgano di restare in Cina non solo per i ricavi, ma per attingere all'ecosistema dell'innovazione. Il preside della Scuola Nazionale di Sviluppo dell'Università di Pechino ha offerto una prospettiva più cauta, riconoscendo i progressi nel riequilibrio economico, ma avvertendo che la Cina deve stimolare i consumi in modo più deciso. Il forum si svolge in un contesto di mercati globali in tensione. Bank of America e Deutsche Bank hanno rivisto le proprie previsioni attendendosi rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense nel corso del 2026, con possibili ripercussioni sui flussi di capitale internazionali.

Il tasso di disoccupazione giovanile in Cina è sceso al 15,6% in maggio, il livello più basso degli ultimi 11 mesi, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica. Il calo di 0,7 punti percentuali rispetto all'aprile precedente arriva in un momento critico, alla vigilia dell'ingresso sul mercato del lavoro, di un numero record di laureati. Il miglioramento ha riguardato tutte le fasce d'età. Il tasso di disoccupazione tra i 25 e i 29 anni è sceso al 7,2%, il minimo degli ultimi tre mesi, mentre quello della fascia tra 30 e 59 anni è calato al 4,1%. Il tasso complessivo di disoccupazione urbana si è attestato al 5,1%. Esperti attribuiscono il miglioramento alla stabilità dei fondamentali macroeconomici e al rafforzamento delle politiche per l'occupazione, in particolare quelle rivolte ai giovani. Il Consiglio di Stato ha recentemente presentato un piano per inserire la strategia Occupazione Prima nell'agenda del 15° piano quinquennale, con l'obiettivo di allineare meglio la formazione universitaria alle esigenze del mercato. Tra le misure previste, una piattaforma nazionale di dati per l'abbinamento tra talenti e offerte di lavoro, la revisione dei curricula universitari, programmi di formazione per 1 milione di giovani lavoratori nel manifatturiero avanzato e 1 milione di apprendistati nei settori tecnologici e manageriali. Nonostante i progressi, il tasso di disoccupazione giovanile resta più del doppio di quello della fascia 25-29 anni. Gli esperti avvertono che la pressione sull'occupazione giovanile perdurerà nel prossimo decennio, poiché il numero di laureati continua a crescere. Per il 2025 sono attesi 12.700.000 nuovi diplomati universitari, 400

La Cina ha avviato il secondo esame parlamentare di una proposta di legge sulle attività in Antartide e la protezione ambientale, rafforzando le garanzie legali per l'ecosistema del continente polare. Il testo, articolato in 7 capitoli e 57 articoli, è stato sottoposto all'esame del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo a Pechino. La proposta introduce responsabilità legali graduate in base alla gravità del danno ambientale e alla difficoltà di recupero ecologico, con sanzioni elevate per le violazioni più serie. Le multe previste per la gestione scorretta dei rifiuti o per attività lesive dell'ambiente antartico vanno da 10.000 a 50.000 yuan per i casi ordinari, fino a 500.000 yuan per le infrazioni gravi. Le attività turistiche non autorizzate potrebbero comportare la confisca dei proventi

illeciti, sanzioni da 100.000 a 1 milione di yuan e un divieto decennale di richiedere permessi per attività in Antartide. Il testo istituisce un regime rigoroso di biosicurezza, vietando l'introduzione di specie non native, la cattura o il disturbo della fauna e della flora locali e la raccolta di meteoriti al di fuori di contesti scientifici autorizzati. Il disegno di legge riflette il crescente impegno cinese nella governance polare. La Cina ha aderito al Trattato Antartico nel 1983 e si è sempre impegnata per l'uso pacifico del continente e la tutela del suo ambiente. Le norme in materia di turismo sono particolarmente stringenti. Gli organizzatori devono presentare piani dettagliati, valutazioni di impatto ambientale, piani di emergenza e prove di copertura finanziaria e assicurativa per ottenere i permessi necessari.

La Cina ha designato 40 città pilota per iniziative volte a stimolare i consumi nel settore automobilistico, con l'obiettivo di rimuovere restrizioni ritenute eccessive e sviluppare nuovi scenari di consumo che integrino commercio, turismo, cultura e sport. Il piano, emanato congiuntamente dal Ministero del Commercio e altri 7 dipartimenti governativi, prevede riforme nei settori della personalizzazione dei veicoli, della circolazione dell'usato, del campeggio in camper, delle gare automobilistiche, del noleggio e del riciclo dei rottami. Tra le città coinvolte figurano Pechino e Shanghai. La misura arriva in un momento di forte pressione sul settore. Le vendite al dettaglio di automobili sono crollate del 16,1% su base annua in maggio, con il calo che si è allargato di 0,8 punti rispetto ad aprile, la flessione più marcata tra tutte le principali categorie di vendita al dettaglio. Il risultato ha trascinato in territorio negativo le vendite totali al dettaglio per la prima volta da dicembre 2022, con una contrazione dello 0,6% a 4,1 trilioni di yuan. Il viceministro del commercio ha ricordato che la Cina conta 370 milioni di veicoli e guida le classifiche globali delle vendite da 17 anni consecutivi. BYD ha annunciato di essere la prima grande casa automobilistica al mondo a risarcire gli utenti per perdite dirette causate da incidenti durante l'uso dei sistemi di guida assistita in ambito urbano. NIO ha invece aggiornato il proprio sistema di guida intelligente, rendendolo disponibile gratuitamente a oltre 700.000 proprietari di veicoli, inclusi quelli venduti 4 anni fa.

La Cina è in transizione da un modello manifatturiero tradizionale verso una produzione avanzata guidata dall'innovazione, e i consumi interni diventeranno progressivamente il principale motore della crescita economica del paese. È la valutazione del presidente dell'ufficio Greater China di McKinsey, che ha delineato in un'intervista le prospettive dell'economia cinese nel breve e medio termine. Nonostante tensioni geopolitiche, dazi commerciali, aumento dei costi di produzione e disruption nelle catene di approvvigionamento, la Cina ha esportato più che mai negli ultimi anni, con i legami commerciali con il resto del mondo che sono cresciuti a un ritmo ancora più sostenuto. Il responsabile di McKinsey ritiene che la Cina possa mantenere la propria competitività, anche nel manifatturiero a basso contenuto tecnologico, grazie alle economie di scala generate dal mercato interno. Il paese si sta avviando verso l'esportazione non solo di beni fisici, ma anche di metodologie, processi, proprietà intellettuale e capacità ingegneristica, assumendo un ruolo centrale nell'industrializzazione dei paesi in via di sviluppo. Sul fronte dei consumi, l'esperto segnala che i risparmi delle famiglie cinesi sono elevati e il debito privato relativamente contenuto. Il calo della fiducia degli ultimi anni è stato in parte determinato dal crollo dei prezzi immobiliari, ma con la stabilizzazione del mercato i consumi torneranno a crescere. I consumatori cinesi si stanno mostrando sempre più selettivi, sofisticati e aperti alla sperimentazione. Sul fenomeno dell'involuzione economica, caratterizzato da una competizione al ribasso sui prezzi e margini compressi, l'analista offre una lettura positiva. Tale pressione ha spinto le imprese a innovare radicalmente, generando player di livello mondiale in numerosi settori.

la Cina rimarrà uno dei mercati strategici di Ericsson, con la società svedese che punta sulle reti mobili di nuova generazione come infrastruttura abilitante per l'intelligenza artificiale e per la cosiddetta IA fisica. Lo ha dichiarato il responsabile di Ericsson per il nord-est asiatico durante il forum di Davos estivo di Dalian. Il dirigente ha sottolineato come la combinazione di scala, velocità di esecuzione ed ecosistema industriale innovativo renda la Cina un mercato criticamente importante nel panorama tecnologico globale, probabilmente senza eguali al mondo per portata e capacità. Ericsson si considera già attore rilevante nello sviluppo dell'IA applicata alle reti e delle piattaforme fisiche di intelligenza artificiale e ritiene indispensabile essere presente in Cina per mantenere la propria credibilità tecnologica. Il manager ha citato la robotica di Unitree e i progressi nella guida autonoma di BYD e Xiaomi come esempi dell'avanzata cinese nell'IA fisica. Ericsson considera la Cina anche un modello per il lancio delle reti 5G standalone, avvenuto su scala nazionale prima che altrove nel mondo. Quello stesso approccio infrastrutturale si estende ora allo sviluppo del 6G, che sarà nativamente orientato all'intelligenza artificiale, con collaborazioni già in corso con aziende cinesi del settore. Il dirigente ha espresso preoccupazione per la frammentazione geopolitica delle catene di approvvigionamento tecnologiche, auspicando che la Cina continui a mantenere un approccio aperto alla collaborazione internazionale. L'apertura e la diversità sono per Ericsson valori fondamentali, indispensabili per l'evoluzione delle industrie della connettività a livello mondiale.

Samsung Epis Holdings ha aperto a Pechino il proprio primo centro di ricerca e sviluppo biofarmaceutico in Cina, focalizzato sugli anticorpi coniugati a farmaci, una delle classi di terapie oncologiche a più rapida espansione a livello mondiale. La struttura, situata nel distretto di Changping, fungerà da hub globale per le attività di ricerca della società sudcoreana su questa tecnologia. La scelta riflette una tendenza più ampia. Le multinazionali farmaceutiche non si rivolgono più alla Cina unicamente come mercato di sbocco, ma come polo di ricerca e sviluppo. Gli anticorpi coniugati a farmaci combinano anticorpi capaci di identificare le cellule tumorali con agenti citotossici ad alta potenza. Le vendite globali di questi farmaci sono passate da circa 2 miliardi di dollari nel 2018 a 16,6 miliardi nel 2025, con proiezioni di ulteriore crescita. La Cina si è affermata come protagonista assoluta in questo settore. Oltre il 50% degli studi clinici mondiali sugli ADC è condotto da sviluppatori cinesi. All'ultimo congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology, 5 dei 6 programmi ADC presentati per la prima volta erano di aziende cinesi. L'attività di licensing internazionale è intensa. Pfizer ha siglato un accordo da 10,5 miliardi di dollari con Innovent Biologics. Takeda ha acquisito 2 candidati ADC per 6 miliardi e Merck ha concluso più accordi con Kelun Biotech. Samsung ha indicato tra i motivi della scelta di Pechino la vicinanza alle risorse scientifiche del Parco di Life Science di Zhongguancun e alle università di Pechino e Tsinghua. I costi clinici in Cina sono circa un terzo di quelli statunitensi e i tempi di sviluppo possono essere da 2 a 5 volte più rapidi.

0: 都拿了，拿没到工资。
1: 应该会
0: 去
1: 考。
0: 对。
2: 好 ，OK， 过。

La barriera ecologica più lunga del mondo, realizzata attorno al deserto del Taklimakan nello Xinjiang, è entrata in una fase di produzione agricola ad alto valore, segnando il passaggio dalla semplice lotta alla desertificazione a una vera e propria economia agricola. Dopo il completamento storico della cintura verde di 3046 km nel novembre del 2024, la regione ha intensificato gli sforzi per trasformare le dune in terreni agricoli produttivi. Sono stati coltivati circa 722.000 ettari di colture da reddito nel deserto, generando un valore complessivo di 29 miliardi di yuan e creando 300.000 posti di lavoro stabili per la popolazione locale. Nella zona dimostrativa di Wanhuaiyuan, nella contea di Yutian, rose resistenti alla siccità e piante medicinali tradizionali cinesi fungono da scudo naturale tra il deserto e i terreni agricoli interni. Le rose vengono lavorate in tè, oli essenziali, marmellata e fertilizzante organico, mentre le gemme hanno già raggiunto il mercato francese di fascia alta. Le famiglie contadine che gestiscono i lotti trattengono tutti i profitti, con le piante e le infrastrutture di base fornite gratuitamente dal governo. Tra le colture intercalate figurano il giglio a farfalla nera, utilizzato in medicina tradizionale, e la pianta di Artemisia, il cui raccolto annuo è stimato tra le 22.000 e le 30.000 tonnellate per ettaro, con redditività stabile dal secondo anno. Dal 2022, la superficie desertica dello Xinjiang si è ridotta di 5.300 km² e quella sabbiosa di 1.500, mentre le oasi naturali sono cresciute di 600 km².

La Cina ha lanciato il suo primo giornale scientifico in lingua inglese dedicato ai dati, con l'obiettivo di colmare un vuoto nell'editoria accademica di alto livello e affermarsi come hub internazionale per la condivisione dei dati scientifici. Il nuovo periodico, denominato Data Express, è ad accesso aperto e sponsorizzato dall'Accademia Cinese delle Scienze. Fa parte di un cluster di 20 testate, una generale e 19 disciplinari, che coprono settori strategici tra cui ricerca sull'IA, scienze degli ecosistemi, oceanografia, biomedicina, scienza dei materiali e agricoltura. L'iniziativa risponde all'esigenza di rendere i dati scientifici trovabili, accessibili. La piattaforma SciEngine, interamente sviluppata in Cina, supporta il cluster e si interfaccia con quasi 20 banche dati internazionali, garantendo visibilità globale e sovranità sui dati. Un aspetto innovativo dei giornali di dati è la pubblicazione anche di risultati negativi o nulli, particolarmente preziosi in settori come la scienza dei materiali per evitare duplicazioni, e come corpus di addestramento per i modelli di IA. I responsabili dell'iniziativa hanno sottolineato la vulnerabilità strutturale del sistema editoriale accademico cinese, con ricercatori costretti a pubblicare articoli e archiviare dati su piattaforme straniere. I dati scientifici sono considerati una risorsa strategica nazionale, soprattutto nell'era dell'intelligenza artificiale, e tenerli su piattaforme accessibili ai ricercatori è considerato essenziale per la competitività del paese. Gli studiosi cinesi contribuiscono già con quasi il 40% dei paper scientifici di alto livello prodotti nel mondo.

La Cina ha sviluppato nell'arco di 40 anni un sistema procuratuale minorile articolato che integra punizione, riabilitazione, sostegno alle vittime e prevenzione del crimine. Secondo quanto illustrato durante una conferenza stampa commemorativa del 40° anniversario del lavoro procuratuale minorile. Il vice procuratore generale della Suprema Procuratoria del Popolo ha illustrato i principali risultati conseguiti, ricordando che molti meccanismi di protezione sperimentati dalle procure sono stati successivamente recepiti dalla legislazione. Dal 2018 le procure hanno organizzato 96.000 incontri tra minori indagati e le loro famiglie, garantito la presenza di adulti responsabili in 95.000 procedimenti e assistito 347.000 misei minori nell'ottenimento del patrocinio legale. Un sistema di segnalazione obbligatoria dei casi di abuso, introdotto nel maggio del 2020 per i professionisti a contatto con minori, ha portato alla scoperta di 17.200 casi. Le procure adottano un approccio differenziato in base alla gravità dei reati. I minori autori di crimini gravi sono perseguiti a norma di legge, mentre per le infrazioni meno serie si privilegia l'educazione e la riabilitazione. Dal 2018 sono state approvate oltre 220.000 misure cautelari e processati 349.000 minori. Più di 95.000 giovani hanno ricevuto decisioni di non luogo a procedere condizionali con supervisione personalizzata, di cui oltre il 95% non ha commesso recidive. Negli ultimi 5 anni, oltre 7.100 giovani condannati sono entrati all'università dopo aver ricevuto assistenza procuratoria.

0: 秀准备好了吗？
1: 耶、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起哦。

Al forum di Davos estivo di Dalian, un alto ricercatore dell'Agenzia Nazionale per la Ricerca e l'Innovazione dell'Indonesia ha proposto una riflessione sulle condizioni che permettono all'innovazione di trasformarsi in valore pubblico su larga scala. Secondo l'analisi presentata, la tecnologia non è sufficiente da sola. Ciò che consente a un'innovazione di passare dal laboratorio alla vita quotidiana è la costruzione di istituzioni capaci di finanziare, standardizzare e legittimare socialmente le nuove soluzioni. La Cina è citata come modello emblematico di questo processo. Il sistema di navigazione satellitare Beidou è diventato un ecosistema di applicazioni per smartphone, trasporti, logistica e servizi civili, non grazie alla sola eccellenza tecnologica, ma attraverso standard, incentivi e una piattaforma pubblica abilitante. Analogamente, la diffusione dei veicoli elettrici non è il risultato

solo di batterie migliori, ma di un pacchetto coordinato di politiche, reti di ricarica, incentivi fiscali e investimenti industriali. L'alta velocità ferroviaria e il treno Fuxing mostrano come la standardizzazione possa diventare un motore di scala. La sicurezza, la puntualità e la capillarità della rete richiedono sistemi tecnici, operatori, finanziamenti e una cultura della sicurezza. Come esempio indonesiano, il ricercatore ha citato il QRIS, lo standard nazionale per i pagamenti digitali, che ha unificato diverse applicazioni in un unico codice accessibile a piccoli commercianti e consumatori, trasformando l'innovazione in un servizio pubblico. La conclusione è che i campioni del futuro non saranno i primi inventori di tecnologie, ma le società, le città e i paesi capaci di costruire ponti tra la scoperta e l'adozione diffusa.

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

明天就是第三周，第三周能不能坚持下去，我心里真的没底。反正大不了就给大家发100块钱红包嘛，对不对？有什么大不了的？

0: 你相拥。
1: 我现在早上早起了三天，然后我体重飙升，我一天长一斤啊！我早上早起以后一天长一斤啊！我为什么？

0: 裸吃。
1: 我知道。
2: 你不觉得能够知道自己要去哪，比快速到达某个地方还要重要吗？
1: 嗯，好了。
2: 好像嘴巴哦。

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，我是孤单的。

1 2 0 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

嗯。

0: 嗨，
1: 你好。
0: 对呀、啊。哎，我来帮你。
1: 哦，来，谢谢，
0: 不会。

有些痛会成瘾，爱了才会懂。